giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9:30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: in città.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Sono le 5:02.
1: È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4,5 milioni di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di 1 centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13,28 secondi. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli su il sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
0: Nina Zilli e Massimo Ranieri con una canzone di Caterina Caselli, Sono bugiarda.

Radio Piemonte Sound Amica Radio. Due radio per un grande pubblico. Due gusti e un comune denominatore. La voglia di stare insieme a noi. La voglia di fare questo è il segreto del nostro successo. Per questo entriamo ogni giorno in tante case. Scegliamo ogni giorno la musica per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

0: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Non è davvero troppo difficile, ma per rendere felice una donna, un uomo deve essere un amico, un compagno, un amante, un padre, un fratello, un maestro, uno chef, un elettricista, un idraulico, un meccanico, un massaggiatore, un super fotografo, uno stylist, un sessuologo, un ginecologo, un bravo psicologo, un disinfestatore di parassiti, un medico che sappia leggere le stelle, un ottimo ascoltatore, un organizzatore, un buon padre, un uomo molto pulito, profumato e ordinato, un uomo simpatico, atletico, sensibile, attento, sincero, intelligente, divertente, creativo, generoso, forte, comprensivo, tollerante, prudente, ambizioso, siamo al numero 37, passionale, coraggioso, determinato, rispettoso, affidabile, premuroso, che faccia delle sorprese, bigliettini d'amore, viaggi, regali, piccoli, medi e grandi. Poi un uomo deve essere anche galante, spontaneo, figo, farle complimenti, sorridere regolarmente, andare a fare shopping con lei e pagare, essere abbastanza o molto ricco, non sottolineare i suoi difetti, non guardare le altre ragazze o le altre donne allo stesso tempo, è necessario darle un sacco di attenzioni.
1: Aspetta, sono al 48, mi puoi ripetere gli altri?
0: No, non siamo al 48, no. Eravamo già al 62.
1: No, ma io ho segnato fino al 48, se mi puoi ripetere quelli dopo il 48, perché me li
0: sono guarda
1: aperto.
0: C'è ancora, quando è andata dal parrucchiere devi accorgertene e dire che stava benissimo. Punto.
1: E quella è la cosa più complicata.
0: Allora,
1: già che hai tirato fuori il cinema, mancava.
0: Non le ho tirate fuori io.
1: No, per dire.
0: E Albertone.
1: E Albertone.
0: Che
1: caro
0: lui,
1: Albertone,
0: sapendo la lunga.
1: Sì.
0: Quello dello spigolo. Sì. Matrimonio a go-go. Vabbè, la san lunga, cosa vuoi che ti dica? Loro sono professori su questo tema.
1: Professionisti, direi.
0: Quei 62 non ne toglierei una.
1: Neanche uno, ma tutti insieme contemporaneamente,
0: socia,
1: mi chiedo.
0: Ma stai zitto tu? Tu, socia, ne toglieresti qualcuna di quelle che ho detto?
2: Ma io magari ne aggiungerei anche qualcuno.
0: Brava.
2: Perché se uno vuol fare proprio la lista lunga,
0: ecco.
2: Ce n'è.
3: Le Badole Online, chiacchiere e buon umore.
4: Secondo me è più giusto dare qualche caratteristica di me sul
0: di
4: perché
0: che?
4: Sul
0: di cosa?
4: Perché la mia relazione con Belen potrebbe funzionare, ormai mi è rimasto impresso.
0: Ah, certo.
4: Innanzitutto perché parliamo tutte e due spagnolo e secondo me lei, sai, ha un po' l'impaccio della lingua e tutto.
0: Sì. Non mi sembrava tanto impacciata quando l'ho vista, ma comunque sì.
4: Sono uno studente, guadagno poco, però la volontà c'è. Quindi, ecco, se mi desse fiducia, secondo
0: me
4: potrebbe andare bene.
0: Sono onesto. Se mi desse fiducia, bella.
5: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.00.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Diodato.
1: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai.

8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza. E diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno, l'appuntamento è per domani.

Un salutissimo a tutti coloro che ascoltano Radio Piemonte Sound. Non dimenticate una cosa, che la musica è medicina. Buona medicina a tutti.

Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e noi siamo pronti a farvi iniziare la giornata con il piede giusto, tra notizie, risate e la musica che vi dà la giusta carica, i grandi successi e le hit di oggi.

Sono le 6:02. Come tutte le mattine, il nostro almanacco ci ricorda quali sono i grandi eventi della storia e i compleanni che hanno a che fare con la musica.

lunedì 8 giugno 2026. La chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno del passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto, il fondatore della religione islamica, lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Gli Ex Otago con Jack Savoretti in Solo una canzone. Era il Sanremo del 2019.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante.

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: La cucaraccia, la cucaraccia.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Chiama lui o chiama lei, chiama lui o chiama lei, chiama lui o chiama lei, chiama lui o chiama lei, chiama lui.
4: Sai com'è?
3: Chiama lui, sicuro.
5: Stavo leggendo qual era la dieta di questa signora che è arrivata a 117 anni.
3: Ecco,
5: e volevo riuscire a capire adesso.
3: Perché tu è arrivare a 117 anni.
5: No, mi ha mangiato la cosa, ecco.
3: Ti ha mangiato.
4: No, ma hai capito?
3: Aspetta.
4: Se lo scopre l'INPS, se lo scopre l'INPS, vedi come la cancellano. Vedi come la sistemano.
3: Beh, ci saranno state le verdure per
5: allora,
3: dire.
5: La pagina è scomparsa.
3: Cioè, che bello.
5: Sono riuscita
3: bello.
5: A leggere che questa signora mangiava 3 yogurt al giorno.
4: Ecco, l'INPS chiederà una tassa per lo yogurt.
3: Ma no,
4: ma 117, capito?
3: Allora, se acquisti uno yogurt, una parte va all'INPS, un po' come i contributi, hai capito?
5: Quello è l'indizio che
3: certo.
5: L'obiettivo è quello di arrivare a 117 anni.
3: Sì,
5: quindi
3: chiaro,
5: vieni subito
3: chiaro.
4: Per l'amor di Dio.
5: Mangia yogurt. Per l'amor di Dio. Al 50%. Metti mai che i primi 3 mesi sono stati abbastanza eterni per tanti.
3: Sì.
5: Allora
3: sì.
5: Dici, ma rifo, faccio che ricomincia.
4: I primi 3 mesi sono stati abbastanza eterni.
5: E
4: confermo.
5: Direi che domani alle 10 possiamo fare Capodanno.
4: Tiriamo un bel
3: sospiro. Andare al mare domani se è Capodanno. Così per dire, chiedo.
4: No,
3: chiedo.
4: Tu collego domani da là. Vieni e qua
5: collego da
4: no, perché
5: niente,
4: tu domani non vuoi essere con noi.
3: No, no, no, è per dire, ma sei Capodanno, Capodanno
5: scusami,
3: con i tuoi.
5: Tu a Capodanno non eri mutua steso sul divano. Il 31 dicembre
3: adesso è brutto dire in mutua cioè sì certo ero steso sul divano ho capito
5: mutua.
3: Capito vabbè medico della mutua via
4: mutua basta grazie
3: basta stop please stop
4: se
3: please.
4: Fosse possibile
3: va
4: Francesco Gabbani
3: viva la mutua
4: no t'ammazzo
6: non ci credi.
7: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le badole online.
8: I jeans.
5: Sì.
8: Chi veste spesso e volentieri in jeans sono indossati da uomini e donne per comunicare voglia di libertà e di giovinezza. Sono sexy. Gli adulti li portano aderenti, i giovani invece un po' più larghi.
9: Alla scagassa.
8: Sì.
9: Si dice così. Sì, usa così, Non avete mai sentito? Guarda quelli con le braie. Non l'avete mai sentito?
8: Vabbè, no.
9: Ma ragazzi, ma
8: no,
9: questo
8: no,
9: è il termine slang giovane.
4: No,
9: dai.
4: No, alla scagassa. Alla...
9: Mai.
8: Non ai giovani, scusa.
9: No.
4: Alla scagassa lo diceva già mia nonna. Quindi giovani.
9: Sì, ma io quello intendevo.
4: Però, quello intendevi?
9: No, che i giovani portano i pantaloni alla scagassa così come ci ricordano invece i nostri avi. Quello volevo dire. Ma,
4: sì, sì. Vabbè, tu secondo me.
9: Abbiamo capito.
4: Secondo me hai ancora un po' nel tuo DNA una cosa che poi non è bella dire.
9: No, cioè, c'è un po' di rudità.
4: Sì, ma no, per carità.
7: Risate, ironia e buona musica. Le badole online.

8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza. E diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i Pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani. Buona

0: vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Le parole che utilizziamo di più e che non bisognerebbe utilizzare, sei anche tu, caro, coinvolto in questo.
2: Sì.
1: Perché tra le espressioni che devono essere assolutamente bandite, che bello.
2: Bellissimo.
1: Che bello.
2: Sempre, a me piace tutto.
1: Infatti, sei il primo della classifica. Carinissimo.
3: Io lo dico carinissimo. Lo trovo carino.
1: Poi geniale, che si utilizza sempre anche fuori luogo, si utilizza per qualsiasi cosa. Oggi si utilizza hashtag anche per qualsiasi cosa.
2: Sì.
1: Dici hashtag che bello, hashtag carinissimo, gente che fa così. Si utilizza anche una parola che è stata mutuata dall'inglese, hipster. Hipster vuol dire un giovane vecchio che è già fuori moda.
2: Sì, c'è la moda attuale, quella degli hipster, quindi sai quel barbone.
3: Sì.
2: Sai che anche io sotto Natale l'anno scorso volevo fare l'hipster, però non mi cresceva la barba.
3: Ma sai che tu anche a guardarti bene sei un po' hipster.
2: Un po' hipster.
3: Sei già un po' fatto, fuori moda.
2: Secondo me ho fatto la barba, penso non l'avessi fatto.
3: No, no, però sai che a guardarti bene, in quel calzottino sei già un po' fuori moda.
2: Oggi mi sento qua Alessia Marcuzzi quando faceva la pubblicità.
1: Scusami, capisci
3: ecco,
1: che quando
3: ma quando la Marcuzzi la faceva la pubblicità ce l'aveva.
2: Ce l'aveva piatta, faceva la pubblicità dei gonfi e ce l'aveva piatta. Dovrei farla io.
3: No, tu dovresti prendere quella roba lì che ti fa andare su e
2: che
3: giù. Cioè,
2: smuove
3: quelle cose lì. Ma la sa perdi.
1: Pazzesco. C'è ancora pazzesco.
3: Ah, pazzesco anche.
1: Pazzesco e assolutamente sì, assolutamente no.
3: Diciamo che i superlativi assoluti si usano tantissimo e non si dovrebbero usare. E non so se avete notato nella mia frase, ne ho usato uno che non dovevo usare.
2: Si usano tantissimo. Non c'è delle volte alle volte, queste cose qua, niente.
3: Delle volte alle volte.
2: Possiamo utilizzarli a iosa.
1: Per essere onesti.
2: Per essere onesti, sinceramente.
3: Ecco. No, ma poi, Carmen dice sempre, se devo essere onesta.
1: Cioè, no,
3: se
1: devo sincera.
3: Essere, se devo
1: è
3: essere
1: lui
3: sincera.
1: Che dice a essere onesto.
2: Io dico, sono onesto.
1: Sono onesto.
2: Parto
3: e lei. E lei.
1: Ad essere sincera.
3: Ad essere sincera.
2: Ma la prevenzione fatta a uomo.
3: Per scontato che ma non ho capito.
2: Sì, lanciamo le mani.
1: Io metto già le mani avanti, sono onesto.
3: Vabbè, pazzesco, dai, pazzeschissimo.
1: Pazzeschissimo.
2: Direi che bello a questo punto.
4: Il meglio delle padole online.
1: Ma quali sono le star che non superano il 1,70 m? Cioè,
3: vabbè, Tom Cruise
1: questa,
3: è passo.
1: Questa è ce l'hai con... carisma sì. E non misura.
5: Oh,
1: cioè adesso puoi veramente spaziare.
5: Nella botte piccola ci sta il vino buono, altri luoghi comuni
3: adesso,
5: che ci sono sulle persone piccole
3: sì.
5: In generale.
3: Non che io e la socia non siamo proprio delle stangone.
1: Però qui si parla di uomini. Tu cosa sei, scusa?
5: Io sono 1,65.
1: Ah, ok.
3: E 1,63.
5: 1,63, sì. Poi col tempo mi diventerò sempre più curvo e sempre più basso.
3: Come tutti.
1: Però è anche vero che prima eri più alto.
5: Una
1: quindi
5: volta.
1: Progressivamente ci
3: allora,
1: si accorcia.
3: Lui ha cominciato da 1,63, socia. Adesso sarà già 1,60, perché insomma anche lui è quasi alla cinquantina.
5: Possiamo
3: quindi
5: fare la misurazione in diretta un giorno, se volete. Portiamocela
3: sì,
5: il centimetro.
3: Sì,
5: facciamo la misurazione in diretta.
3: No, ma che col centimetro. Lo facciamo con un metro.
5: Perfetto.
3: E con una
5: togliamo la tara
3: roba
5: delle scarpe,
3: sì,
5: se volete, o se volete mi tolgo le scarpe, se volete lo faccio anche subito.
3: No,
5: ritogliamo le scarpe.
3: No, grazie, niente. Grazie, qui siamo nel piccolo.
1: Grazie,
3: va bene.
1: Manu, grazie.
3: Ma secondo voi
5: Camilla
3: è andata di nuovo dal chirurgo estetico? Perché cioè, è migliorata di brutto.
5: Vabbè, lei è diventata stagrantosa comunque,
3: no,
5: che
3: no.
5: Per l'età...
3: No.
5: Sì, è vero, non si dice una regina, scusate.
3: Avrà il suo tipettino
1: a meno che
3: le
1: non
3: cura,
1: metta qualcosa alle ceramidi
3: che, cura...
1: che si usa.
3: Sì,
5: cos'è
3: sì.
5: Che mette?
1: Le ceramidi.
3: Ah,
1: anche, le ceramidi,
3: anche la...
1: non le ceramiche.
3: Le ceramiche.
5: Ho capito.
3: No,
5: parlando di inglese.
1: Per carità, magari fa una colata.
3: Lei mette proprio la ceramica.
5: Si tira su. Un po' sì, tipo le bambole.
3: Sì.
5: Vabbè.
4: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Padole Online.
1: Chiacchiere e buon umore.

0: Sono le 6:31.
1: Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.

0: Planeta Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11, su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound,
2: da Fabrizio Moro.
1: Ciao,
2: ciao ragazzi.

0: Accade oggi di Francesco Cataldo, sfogliamo insieme le pagine di questa giornata.
1: È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice e doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Che cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo. Segno per segno.
1: Di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza e diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi. Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: L'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Voi mi chiederete che cosa fa uno dei più grandi tennisti degli ultimi 50 anni, adesso che è andato in pensione, il signor Federer. Ha detto chiaro: e io cosa faccio? Accompagno i figli a scuola e poi passo la

0: pulitrice, no. Quindi sai, magari mi accontento anch'io dell'aspirapolvere.
1: Certo, poi quei cani si divertono con l'aspirapolvere. E tu come si comportano con l'aspirapolvere?
0: Fanno una piega.
1: Niente?
2: Tu che svolti ho una notizia.
1: Ce n'è una sola di agente, gli altri sono solo,
0: sono libreccini, taccuini, sono cose che lui deve tenere per certo. Poi ricopiare. E poi ovviamente e poi ci sono mille cartelle,
1: sì,
0: che si chiamano Panta, Pantino, Pantetto. E quindi è per quello
2: Pantetto.
0: Che
1: ce n'è una per ogni, però ho colonizzato tutti i PC della radio.
2: Ah, ce n'è una per ogni. Sì, sì, anche di là c'è Panta.
0: Sì, sì, sì.
2: Lo vedo tutti i giorni.
0: È chiaro.
1: Sono come un virus, mi moltiplico, capito?
2: Vi scrive solo di giorno? Vuole vedervi ogni 5 giorni? Il weekend sì o il weekend no? Sai quelli, quelli ingegneristici?
1: Sì.
2: Ecco, anche quelli una bella crocetta sopra.
1: Niente, quelli no, troppo schematici non
2: no,
1: vanno.
2: Quelli troppo schematici, sì, a meno che poi no, a un certo punto magari, facciano la svolta.
0: Magari un weekend sì, un weekend no, magari un weekend stanno con te, ma un weekend stanno con un'altra.
1: E uno stanno con la mamma, pensa un po', uno ogni 3 ne fai.
2: No, perché uno poi deve accontentarsi di una certa situationship.
1: Il trombamico si chiamava, no, che non po' di tempo fa la situationship.
0: Sì, ma sì, che sì. Ti è successo nel weekend?
1: Tante cose mi sono successe.
0: Tante cose.
3: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
4: sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, no, ragazzi.
5: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

0: sono le 7:03.
1: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione e sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. Ne bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
1: È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
2: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
3: Anna, che hai scavalcato le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so.

0: Il programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Uno dei figli di Beckham, Victoria Beckham, si chiama Brooklyn, chiamiamolo Ponte Nuovo, Cuneo, così.
2: Beh, Ponte Nuovo meglio di Ponte Vecchio, però.
1: Beh, certo,
2: Oh, Ponte Nuovo! Onti! Io avevo chiamato un gattino, volevo chiamare un gattino Ponti perché l'avevo trovato sul ponte, tutto sgarrupato. E poi l'avevo chiamato Pelliccia, però.
3: Pelliccia ci sta.
1: No, oppure, non so, ruota canale. Chiamiamo un bambino ruota canale. Bombonina, per una bambina.
4: Non è brutto.
1: Bombonina.
2: Sì, no, meglio di Spinetta, perché hai capito, Spina.
3: Se fosse basso e gesso è ancora un po' brutto. Però. No, Spinetta cos'hai con Spinetta?
2: No, dico Spina, Spinetta.
3: Spinuccia.
2: Spinuccia nel fianco.
3: Spinuccia è bel nome, Spinuccia.
5: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
2: Vorresti vivere fino a 115 anni?
1: Ah, insomma, se cammino con le mie gambe ragiono con la mia testa.
2: Sì, cioè, beh, è chiaro. Facciamo questa domanda.
1: Se sono in forma.
2: Scusami,
1: ecco.
2: A proposito di riscattuto che non siamo riusciti a trovare con la fora, lì posso farti la domanda di riserva? È chiaro che se tutti rispondiamo sì, però ci darà un po' la pensione fino a quel tempo.
1: Ah già, è vero, giusto. Ci sono dei limiti di tempo anche per incassare, perché di questi tempi, non so.
2: No, non lo so, perché poi bisogna vivere e mantenersi,
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
7: le Badole Online.
8: Chiacchiere e buon umore.
9: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga. Grazie.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: qualità, la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Buon lunedì 8 giugno, inizia una nuova settimana e siamo pronti a farlo insieme in vostra compagnia in queste prime ore del mattino e nel corso appunto di tutta la settimana. Adesso spazio alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazze ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi e Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila. Secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev ed Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo lunedì 8 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre a lunedì il quotidiano La Stampa dedica la sezione a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo quali sono i titoli che interessano la nostra provincia per l'appunto. In apertura il prof di sostegno è precario, aumentano i ragazzi con disabilità e certificazione. Il cambio di riferimento ogni anno per loro è un problema in più. Due insegnanti su tre in Piemonte a oggi hanno un contratto a tempo determinato. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al calcio, in particolar modo alla nazionale Under 17. Da Bra alla Juve, il baby Corigliano, stella degli azzurri, vittoriosi nell'Euro Under 17. Un cunese campione d'Europa con l'Italia Under 17, sogno realizzato da Thomas Corigliano, nativo di Bra e abitante a Roreto di Cherasco. Il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura, due insegnanti su tre in Piemonte a tempo determinato, sono 14.702, quasi raddoppiati in 5 anni. Il calo demografico svuota le classi, ma crescono le segnalazioni di ragazzi con difficoltà. Oggi sono 22.000. Andiamo oltre, ci troviamo a pagina 44, termovalorizzatore per i rifiuti a Cairo, summit d'Alta Langa. Stasera la provincia di Cuneo a Corte Miglia. Sono chiamati all'appello i sindaci dei comuni d'Alta Langa proprio per un incontro stasera alle 20.30 a Corte Miglia. Sono tanti poi i titoli per quest'oggi di cultura, società e spettacoli. Ve ne leggo uno che riguarda Vinadio. Il forte di Vinadio fiorisce fra storia, natura e montagna. Sabato e domenica nel monumento Albertino, mostra, mercato e tante iniziative. Tre livelli espositivi, florovivaistici, prodotti tipici, oasi delle api e Pilates sul fieno. Nei ristoranti si potranno assaggiare le specialità del territorio come i famosi crusette con dimostrazioni della preparazione. Questi erano i titoli principali che riguardano Cuneo è la nostra provincia sul quotidiano La Stampa per questo lunedì 8 giugno. Vediamo le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo della provincia. In apertura targato CN, Ettore Paganelli, 97 anni tra due giorni, unico superstite delle prime elezioni regionali del 7 e 8 giugno 1970. Sindaco di Alba dal 1963 al 1969, entrò a Palazzo Lascaris nella storica tornata con oltre 14.000 voti di preferenze. In seguito verrà eletto parlamentare assumendo svariati incarichi di governo nelle file della Democrazia Cristiana. Cunodice.it in apertura l'istruzione con l'educazione sesso-affettiva che è un diritto e non un'ideologia. Il coordinamento provinciale di AVS è possibile. Sull'approvazione del DDL Valditara dichiara la Lega festeggia una vittoria, noi la chiamiamo sconfitta culturale. Troviamo anche poi le dichiarazioni del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio che tra gli altri esponenti meloniani cunesi esulta per l'approvazione del DDL Valditara e dichiara vincono trasparenza e libertà educativa delle famiglie. Cuneo24.it in copertura la peste suina a Cuneo, Schillaci al Senato dichiara dal 31 focolai a 1. Non per fortuna ma per metodo. Il ministro Schillaci al Senato sul caso di Cuneo. Il sistema di sorveglianza ha funzionato. Focolai negli allevamenti sono passati da 31 nel 2024 a 1 nel 2026. In campo cani molecolari, depopolamento cinghiali e 25 milioni alle imprese colpite. Idea Web TV in apertura il Giro d'Italia Woman 2026 con Saluzzo che incorona l'olandese Demi Vollering. E l'olandese appunto a vincere il Giro d'Italia Woman che grazie alla sua super prestazione nella tappa finale. Saluzzo. Questa è per quanto riguarda l'informazione locale, noi ci fermiamo qui e torniamo tra mezz'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

Sono le 7.45, ancora buongiorno, ben ritrovati e benvenuti per chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze. Questa è Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo pronti a tenervi compagnia in queste prime ore del mattino.

0: Biagio Antonacci con Liberatemi, e adesso è giunto il momento di scoprire se questa giornata sarà una buona giornata o meno sulla base delle vostre stelle, del vostro segno zodiacale, e lo scopriamo con l'oroscopo del giorno. Come ogni mattina andiamo a vedere cosa ci riservano le stelle con il nostro oroscopo del giorno.
1: Di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza. E diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà, e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per

0: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
1: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
0: Ve lo ricordiamo così.
2: Per le Beauty Addicted sta per arrivare in Italia.
3: Come parla questo qua? le starlette lì e sta con...
2: Le Beauty Addicted sono le maniache dei trucchi. C'è un notizione, sta per arrivare in Italia la linea dei trucchi firmata da Rihanna. C'è un fondotinta che è declinato in ben 40 tonalità, per cui non c'è modo di non trovare.
3: Ascolta, siccome è una tavanata.
2: No, è vero.
3: E tu vorresti dare tutta questa enfasi a 40 fondotinta?
2: Un fondotinta in 40 tonalità vuol dire che non c'è modo che tu non trovi il match perfetto con la tua pelle. Ah, è una cosa importante.
4: Il match. Il match.
3: Carmen, che match facciamo oggi?
4: Il match.
3: No, per
4: match
3: dire, per la... tu cerca il match e io metto il colore.
2: E ti dirò di più, Rihanna ha fatto anche un highlighter.
3: Allora,
4: sì?
3: Allora che... se la pianta è un conto, se continua così dalla prossima settimana se ne sta sulle montagne.
2: Poi ce l'avrà in borsetta l'highlighter di Rihanna. Adesso mi tratta così. Allora,
4: ma facciamoci un match.
3: Allora,
4: dai.
3: Io mi voglio fare un match. Io di match le faccio tutti i giorni, a volte con uno, a volte con l'altro, a seconda. Ci sono le volte in cui perdo, ci sono le volte in cui vinco, sono sempre match. Non sapevo che dovevo fare un match anche oggi
2: e anche col fondotinta.
3: Adesso se non me ne fa niente, io devo andare a cantare in un altro cortile. Grazie ascoltatori, abbiate pazienza, quello che ci passa il convento e si chiama Dario Barbero. Ciao.
0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11.
5: Ascoltiamo Raf con Sei la più bella del mondo, che ci accompagnerà fino alle 8 di questo lunedì 8 giugno, e quindi poi sarà spazio per l'informazione. La linea andrà alla redazione per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: "Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza."
2: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. "Non è vero nulla", si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. "Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni", attacca il Movimento 5 Stelle.
2: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Lo sport: per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. "Sono giovane, non è finita", dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo lunedì 8 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre al lunedì il quotidiano La Stampa dedica la sezione al Piemonte Valle d'Aosta. Noi vediamo i principali titoli che riguardano la nostra provincia. In apertura, il prof di sostegno è precario, aumentano i ragazzi con disabilità certificata. Il cambio di riferimento ogni anno per loro è un problema in più. Due insegnanti su tre in Piemonte oggi hanno un contratto a tempo determinato. In Piemonte gli insegnanti precari sono quasi due terzi del totale. Su 22.671 docenti, 14.702 non hanno un contratto a tempo indeterminato. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e al calcio. Dal Bra alla Juve, il baby corigliano, stella degli azzurri vittoriosi nell'europeo Under 17. Un cunese campione d'Europa e il sogno realizzato da Thomas Corigliano, nativo di Bra e abitante a Roreto di Cherasco. Vediamo il primo piano dedicato al titolo di apertura, ma troviamo anche una notizia legata ad Acceglio. L'estate, ragazzi, per chi vive le terre alte a 1200 metri, dove gli abitanti sono solo 170. Il programma per proporre un'estate di laboratori e giochi, sport e avvicinamento al territorio per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. L'iniziativa si svolge dal 6 luglio al 21 agosto proprio a d'Acceglio, un progetto che è nato nel 2025 per fornire un servizio a chi vive queste montagne, con l'idea di invertire il movimento tradizionale che vede chi abita in alta montagna costretto a scendere a valle per servizi educativi e di aggregazione. Passiamo poi a pagina 43, perché termovalorizzatore per i rifiuti a Cairo. Stasera il summit d'Alta Langa con la provincia di Cuneo. Sono chiamati all'appello i sindaci del comune d'Alta Langa proprio per un incontro stasera alle 20.30 a Corte Miglia. Sono tanti i titoli di società, cultura e spettacoli, ve ne leggo uno che riguarda il forte di Vinadio che fiorisce fra storia, natura e montagna. Sabato e domenica nel monumento albertino, mostra, mercato e tante iniziative. Tre livelli espositivi, florovivaistici, prodotti tipici, oasi delle api e pilates sul fieno. Nei ristoranti si potranno assaggiare le specialità del territorio come i famosi cruset con dimostrazioni della preparazione. Questi erano i titoli che riguardano Cuneo e la nostra provincia sul quotidiano La Stampa di quest'oggi lunedì 8 giugno. Vediamo le aperture dal web. Cominciamo con Targato CN in apertura alla politica con Ettore Paganelli, 97 anni tra due giorni, unico superstite delle prime elezioni regionali del 7 e dell'8 giugno 1970. Sindaco di Alba dal 1963 al 1969 entrò a Palazzo Lascaris nella storica tornata con oltre 14.000 voti di preferenza. In seguito verrà eletto parlamentare assumendo svariati incarichi di governo nelle file della Democrazia Cristiana. Cuneodice.it in apertura, l'educazione sesso-affettiva è un diritto, non un'ideologia. Il coordinamento provinciale di AVS è possibile. Sull'approvazione del DDL Valditara dichiara: la Lega festeggia una vittoria, noi la chiamiamo sconfitta culturale. Troviamo poi all'interno dell'articolo anche le dichiarazioni del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, tra gli altri esponenti meloniani cunesi, che esulta per l'approvazione del DDL Valditara e dichiara: vincono trasparenza e libertà educativa delle famiglie. Cuneo24 cambia.it cambia l'apertura di home page. In primo piano troviamo la notizia legata a Brossasco che trionfa all'Expo della sostenibilità. La transizione ecologica diventa uno scudo fiscale per i cittadini. Premiato il modello concreto del progetto Brossasco 2030, il sindaco dichiara: nessun costo per il bilancio comunale, solo vantaggi reali e convenienza in bolletta grazie a contributi e sinergie lungimiranti. Chiudiamo con Idea Web TV che apre con il Giro Woman 2026, con lo sport dunque e il ciclismo, perché Saluzzo incorona l'olandese Demi Vollering, che ha vinto il Giro d'Italia Woman grazie alla sua super prestazione nella tappa finale. Saluzzo. Per questo, per il momento è tutto con l'informazione locale, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Anche oggi qui su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con l'almanacco dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale.
1: È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Oggi compie gli anni Bonnie Tyler, ne fa 75 perché nacque l'8 giugno del 1951 in Galles, cantante appunto britannica, e noi le facciamo gli auguri ascoltando la sua Total Eclipse of the Heart, che pensate da sola ha venduto 12 milioni di copie. No.

0: leggeria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Parleremo di Viagra tra poco, vero Carmen? Ci sono le ultime sul Viagra, sul consumo,
1: le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
0: Io voglio fare subito una domanda.
2: Se parla di Viagra, indica me.
0: Andrew,
2: non ho capito.
0: Andrew,
2: dimmi.
0: L'hai provato?
2: No.
0: Di la verità.
2: Non ancora.
0: Mai?
2: Mai.
0: Sai di amici che l'hanno provato?
2: So di un amico che l'ha provato.
0: E com'è?
2: Dice che è un po' duro.
0: No! Ma Andrea!
3: Badole Online, in pillole, il meglio del meglio.
1: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
0: Ecco, questo per chi?
1: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
0: Questo per chi?
4: No,
0: io voglio
4: per
0: sapere.
4: Per tutti, perché
1: per
4: noi
1: tutti,
4: facciamo
1: credo.
4: Informazione, facciamo costume.
1: Cioè, perché la miglior donna... cosa, la miglior relazione è quella con un tipo appiccicoso.
0: Ogni donna?
4: Sì, ogni donna, poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa, però alla fine...
0: Quindi non puoi più dire...
4: Non so se a te è mai capitato, però...
1: No, adesso è un plus, sai come si dice? Sei tachisse è un plus. Sai com'è?
0: Io non ti racconto più nulla.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
1: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa e 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
0: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nelle Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade, rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggio al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
2: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi.
0: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
3: un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali. Aggettivi finiti per Kimi Antonelli, domina il circus senza tentennamenti. La conferma che non serviva arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Cobolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Cobolli entra nella top 10 al decimo posto.
0: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, bissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21 Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e buon lunedì 8 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza sulla A4 Torino-Milano per un incidente in corrispondenza dello svincolo Chivasso-Ovest verso Torino. Restiamo in A4 dove per lavori troviamo code tra Novara-Ovest e Novara-Est verso Milano. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e tra Drosso e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta a causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia.

E siamo giunti all'appuntamento con la rassegna stampa dei titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura allo sport e il calcio giovanile. Il Boves alla seconda fase per i regionali under 15. Nel 2010 va ai regionali il Salice, mentre nel 2011 si qualificano Area Calcio, Monregale, Saluzzo e Fossano. Per quanto riguarda invece la fedeltà di Fossano, il titolo di apertura è Buon compleanno Avis Fossano. Le celebrazioni per i primi 80 anni della sezione Donatori del Sangue, una giornata di festeggiamenti, quella di ieri domenica 7 giugno, appunto per celebrare gli 80 anni di Avis, realtà che dal 1946 si impegna nella promozione della cultura del dono e della solidarietà sul territorio fossanese. Passiamo alla Gazzetta d'Alba, in apertura l'inceneritore in Valle Bormida, CIA Cuneo ribadisce il no lunedì sera a Corte Emilia, quindi stasera, il confronto tra provincia, sindaci e organizzazioni agricole. Prosegue il dibattito sul progetto del nuovo termovalorizzatore previsto in Valle Bormida. In vista dell'incontro convocato per questa sera alle 20.30 nella sala del Consiglio Comunale di Corte Emilia, CIA Agricoltori Italiani Cuneo conferma la propria netta contrarietà all'ipotesi di realizzazione dell'impianto, sostenendo le preoccupazioni espresse da amministratori locali, comunità e operatori del settore agricolo. Il Savignanese in apertura, l'assessore regionale alla sanità fa il punto sul nuovo ospedale di Savigliano, Saluzzo e Fossano. Ha organizzato un incontro pubblico presso il monastero della Stella di Saluzzo. Passiamo all'Unione Monregalese, in apertura alle ondate di calore, prevenzione e informazione per proteggere la salute. In Piemonte attivo il sistema di sorveglianza allerta per tutelare le persone più fragili, un sistema che ogni anno viene attivato dalla regione Piemonte in collaborazione con ARPA Piemonte, le aziende sanitarie regionali, i medici di medicina generale e i servizi socioassistenziali del territorio, proprio un sistema proprio per prevenire e monitorare le persone più vulnerabili in questa stagione appunto di calore. Chiudiamo con il Corriere di Saluzzo, che apre con lo sport e il ciclismo. L'olandese Vollering conquista il giro a Saluzzo, l'italiano invece Longo Borghi vincitrice di tappa, una tappa ricca di colpi di scena ed emozioni che si è risolta solamente nei chilometri finali, dove a festeggiare la vittoria della tappa è stata proprio la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, brava ad anticipare sulla volata Fischer, Black e Niedermayer. Invece a prendere però lo spettacolo, la scena della tappa, è stata la regina del giro, l'olandese Demi Vollering, che è riuscita nell'impresa di recuperare i 49 secondi di svantaggio e conquistare per la prima volta la corsa rosa femminile. Per l'informazione locale, i titoli per quanto riguarda il settimanale di Cuneo, la provincia, per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: lunedì 8 giugno 2026. La chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno del passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto, il fondatore della religione islamica, lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'8 giugno del 1985 usciva il decimo album di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Fu un grandissimo successo che vendette più di 1,5 milioni di copie nello stesso anno di uscita. Allora noi lo ascoltiamo con il singolo La vita è adesso, Claudio Baglioni.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronto.

0: qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
2: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
2: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Lo sport per il tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Everybody.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Ultimo appuntamento per questo lunedì 8 giugno con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia. Come ogni lunedì, il quotidiano La Stampa dedica la sezione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo i titoli che interessano maggiormente il nostro territorio. In apertura, i prof di sostegno e precario aumentano i ragazzi con disabilità certificata. Il cambio di riferimento ogni anno per loro è un problema in più. Due insegnanti su tre in Piemonte oggi hanno un contratto a tempo determinato. In Piemonte gli insegnanti di sostegno sono quasi due terzi del totale. Su 22.671 docenti, 14.702 non hanno un contratto a tempo indeterminato. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al calcio under 17. Un cunese campione d'Europa con l'Italia under 17. È il sogno realizzato da Thomas Corigliano, nativo di Bra e abitante a Roreto di Cherasco. Da Bra alla Juve, il baby Corigliano, stella degli azzurri, vittoriosi nell'Europeo Under 17. Passiamo al primo piano di quest'oggi, interamente dedicato al titolo di apertura, e a pagina 41 troviamo anche un titolo dedicato ad Acceglio, ai 1200 metri, dove gli abitanti sono solo 170, un'estate ragazzi per chi vive le terre alte. Si tratta di un programma per proporre un'estate di laboratori e giochi, sport, avvicinamento al territorio per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. L'iniziativa si svolge dal 6 luglio al 21 agosto ad Acceglio, un progetto che è nato nel 2025 per fornire un servizio a chi vive queste montagne, con l'idea di invertire il movimento tradizionale che vede chi abita in alta montagna costretto a scendere a valle per servizi educativi e aggregazione. Ci spostiamo poi a pagina 44 perché troviamo un titolo dedicato al termovalorizzatore per i rifiuti a Cairo, summit d'Alta Langa. Stasera la provincia di Cuneo si ritroverà a Corte Emilia alle 20.30 e sono chiamati all'appello i sindaci dei comuni di Alta Langa. Sono poi tanti i titoli di società, cultura e spettacolo. Ve ne leggo uno che riguarda il Forte di Vinadio. Fiorisce fra storia, natura e montagna. Sabato e domenica nel Monumento Albertino, mostra a mercato, tante iniziative. Tre livelli espositivi, florovivaisti, prodotti tipici, oasi delle api e pilates sul fieno. Nei ristoranti si potranno assaggiare le specialità del territorio come i famosi crusette, con dimostrazioni della preparazione. Questi erano i principali titoli legati al nostro territorio sul quotidiano La Stampa di quest'oggi lunedì 8 giugno. Diamo un'occhiata ancora alle aperture web dei quotidiani online alle 9.08. Targato CN troviamo ancora il titolo legato a Ettore Paganelli, a 97 anni tra due giorni, unico superstite delle prime elezioni regionali del 7-8 giugno 1970. Sindaco di Alba dal 63 al 69, entrò a Palazzo Lascaris nella storica tornata con oltre 14.000 voti di preferenza. In seguito verrà eletto parlamentare, assumendo svariati incarichi di governo nelle fila della Democrazia Cristiana. Cunodice.it in apertura ancora l'educazione sesso-affettiva è un diritto, non un'ideologia. Il coordinamento provinciale di AVS è possibile sull'approvazione del DDL Val di Tara. La Lega festeggia una vittoria, noi la chiamiamo sconfitta culturale, queste le dichiarazioni. All'interno dell'articolo troviamo poi anche quanto dice il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, che è tra gli esponenti meloniani cunesi ed esulta per l'approvazione del DL Val di Tara. Vincono trasparenza e libertà educativa delle famiglie. Passiamo a Cuneo24.it. In primo piano, Brossasco trionfa all'Expo della sostenibilità. La transizione ecologica diventa uno scudo fiscale per i cittadini. Premiato il modello concreto del progetto Brossasco 2030, il sindaco dichiara: nessun costo per il bilancio comunale, solo vantaggi reali e convenienza in bolletta, grazie a contributi e sinergie lungimiranti. Chiudiamo con Idea Web TV, il Giro Woman 2026. Saluzzo in corona l'olandese Demi Vollering, che ha vinto appunto il Giro d'Italia Woman grazie alla sua super prestazione nella tappa finale. Saluzzo. Con l'informazione locale, la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia, per oggi è tutto.

0: qualche consiglio utile, poi torniamo con la musica, in particolar modo con Bruno Rissas, Al di là dell'amore, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Nella giornata di mercoledì 3 giugno presso lo spazio Varco a Cuneo è stato presentato il quaderno 49 della Fondazione CRC, che ha svolto un'indagine sul welfare aziendale delle imprese nella nostra provincia. Abbiamo già sentito le parole del presidente Mauro Gola, adesso sentiamo allora le parole di Franca Maino, la direttrice scientifica di percorsi di secondo welfare.
1: Si tratta di un lavoro di ricerca molto importante perché affronta un tema centrale per lo sviluppo del paese e anche di questa provincia. Il tema è quello del welfare aziendale, di come welfare aziendale, welfare territoriale, welfare locale possono e devono lavorare insieme. E questo può avvenire perché da un lato c'è una pressione molto forte rispetto ai nuovi rischi, ai nuovi bisogni sociali che aumentano le diseguaglianze, accrescono la fragilità, la vulnerabilità, il rischio di povertà e di esclusione, e dall'altro per rispondere a questa grande sfida serve il contributo di tutti, quindi il rapporto insiste molto sul fatto che solo lavorando in rete, quindi attori pubblici, terzo settore, fondazione, imprese, e non a caso al centro del lavoro c'è il welfare aziendale, solo in questo modo si può ripensare l'offerta di servizi e di interventi in modo per far sì che questa offerta corrisponda ai bisogni, ai nuovi rischi, ai nuovi bisogni che citavo prima.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: I vizi e virtù del Viagra, la pillola che fa bene al cuore, gli obesi e diabetici, però riduce la fertilità, aggrava i problemi di vista. Se Jack non continua a cambiarsi gli occhiali, io comincio ad avere qualche dubbio. Lasciamo stare quell'altro che ha sempre mal di stomaco,
2: ecco, e che porta, ecco, anche gli occhiali.
1: E che porta gli occhiali e anche lui li cambia.
3: Io ho la vista fissa da 10 anni, quindi non sì, è peggiorata.
2: Sì, diciamo, per difenderti.
3: Grazie,
2: per difenderti.
3: Così. Certo che devo difendermi.
1: E poi attenzione, che arrabbiarsi sul lavoro aiuta a far carriera. Io questo lo inquadro.
3: Ottimo.
2: Crispa, leggiamo.
4: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
1: Anche il nostro poeta stamattina è un po' frizzante. Oh, sono proprio contenta. Dice: non sapendo se è considerata fascia protetta, ti mando due frasi e noi, caro poeta, le leggiamo tutte e due.
2: Perché lui così, è uno che ci pensa comunque.
1: Ma sì, allora dice, questa è un po' così, che poi va interpretata. Se poi voi te la spiego, eh. Se fossi uno scultore ti scolpirei, se fossi un cantautore ti canterei, se fossi un pittore dipingerei. Ma sono solo un trombettista.
2: Beh.
3: Quindi
1: Carmen,
3: giustamente se c'è traffico ti trombetterei.
2: Sì.
3: Scusa.
1: Guarda Jack, ma sai che veramente hai capito tutto.
4: Badole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, probabilmente la canzone tormentone di quest'estate, una delle tante che stiamo ascoltando già in questo periodo. Adesso passiamo a Gianni Morandi con La Ola e poi spazio all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayat concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate. Nello Yemen il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Velayat, sirene per una attacco dello Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita, azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo code per lavori tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sempre per lavori sull'A21 Torino-Piacenza, troviamo rallentamenti tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sull'A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Siamo giunti alle 9.34, quindi ascoltiamo una canzone, poi spazio all'almanacco con Francesco Cataldo. Io lascio la linea a Luisella Mellino, che continuerà a tenervi compagnia, accompagnarvi lungo questa mattinata di lunedì 8 giugno. Vi saluto, vi ringrazio e a domani, come sempre, dalle 7 alle 9.30 con l'informazione, la musica e tante rubriche.

È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Amica Anknel, glieli devo fare perché ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo in un paio di occasioni, pensa a te. Allora Giacomo, mettiti un po' ancora un attimo, allora siamo rigorosamente in studio.
1: Sì, finalmente.
0: E non siamo in piazza Galimberti.
1: Siamo ritornati.
0: Sì, sì, è stato molto bello stare 3 giorni in piazza perché poi insomma abbiamo visto un sacco di persone, salutato un sacco di persone, intervistato un sacco di persone, però senti la voce che comincia a mancare, quindi benvenuto studio. Noi siamo in via Roma 51, arrivano i Simply Red ancora, la voce di Mick Anknel, questi erano gli anni d'oro per quel gruppo, un album che ha fatto un successo pazzesco, e la canzone Jericho.

La bellezza di 75 anni, una voce inconfondibile. Lei prima faceva la commessa in un negozio di verdure, qualcuno l'aveva sentita cantare e disse: ma senti questa con la voce di Rod Stewart in gonnella. E questo è stato un po' il suo aggettivo, no? L'hanno poi chiamata spesso la voce roca di Rod Stewart nella versione femminile. It's Our Age, uno dei pezzi famosissimi, era il 1977.

Grandissimo pezzo di Nancy Sinatra che poi ascolteremo ancora con Something Stupid. Nick Rhodes, tastierista dei Duran Duran, oggi festeggia 64 anni e questo è Perfect Day, una canzone memorabile che non hanno scritto Duran Duran, ma l'hanno ricantata, rivista, ricorretta. È di Lou Reed.

0: ascoltarci Perfect Day con i Duran Duran e poi ancora, come dicevo prima, una canzone della grandissima Nancy Sinatra e poi il meglio delle Badole Online, come sapete.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

0: pianeti un po' confusi e le costellazioni in fermento, vediamo cosa ne esce fuori insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza. E diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi. Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani.

Perso una delle nostre video interviste? La puoi ritrovare sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Contiene tutto l'archivio storico delle nostre video interviste, i nostri ospiti e i nostri servizi. E se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi video, è facile, basta iscriversi al canale con un solo click.

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
1: Secondo me
2: mi faccio assicurare da Mick Jagger.
1: Bellissimo.
2: Io
1: ciao
2: direi.
1: Silvio.
2: Ciao. Mi faccio assicurare da Mick Jagger.
3: Che tu non è che te la passi male con la, come assicurazioni, ecco. Però diciamo
1: no, non te la passi forse, male con l'assicuratore, detta così no, non va benissimo.
3: No,
1: Hai fatto una gaffa clamorosa, guarda. Con queste cose non si dicono.
3: Carina la social che ne sottolinea. Comunque gli è andata meglio.
1: Ma sai, noi donne di spettacolo con gli assicuratori.
2: No, ma l'avete finita?
1: Ciao Lele.
2: Chi è Lele?
1: Lele, sai che aveva detto donne di spettacolo?
2: Pensavo fosse il tuo assicuratore.
1: No, ci aveva dato delle donne di spettacolo.
2: No, c'hai un Lele lì, hai capito? Sì, la tiri, ma poi sto Lele. Va bene, dai.
4: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle badole online.
2: Di cosa parliamo oggi, cara?
1: Ma non avrei idea, dunque do un'occhiata.
2: No, è carino, è bello, è molto una di quelle cose che dici, andiamo dal vivo, no?
3: Ma ben preparati, ben pronti ad ogni evenienza.
2: Ma sì, dai. Ho avuto un'illuminazione.
1: Facciamo un jingle con la nostra email in piemontese. Vai, Andrew, vai.
3: Radio Piemonte Sound, tchotthk.it.
2: Però non fare l'accento piemontese così che sembra un po' un balengo.
3: Quindi Radio Piemonte Sound, tchotthk.it.

tempo di repliche. Sabato sera mi hanno fregato perché pensavo che ci fosse quella trasmissione dedicata a Pino Daniele dal vivo, invece no, è una replica del 2025, ma le canzoni di Pino Daniele sono talmente belle che non ci stanchiamo mai di ascoltarle. 1999, tempo di cambiare, il grande, l'insuperabile Pino Daniele.

0: perché i francesi loro sono bravi in queste robe qua.
1: Il mashup gli piace parecchio.
0: Sì, sì, il mashup gli piace.
1: Sì, sì, sì. Hai visto cosa vi ho tirato fuori?
2: Perché?
1: No, no, mashup.
0: Che non sono le mesh, social.
2: No, ma se oggi quello, vado dal parrucchiere.
0: Infatti un mashup, brava.
2: Allora, ma che una notizia. È una notizia. È una notizia.
1: Certo, cioè anch'io troppo devo andare.
0: Fatti un balayage.
1: Cos'è il balayage?
0: Lei ce l'ha già di natura il balayage.
1: Io sono un ometto, non le so ste cose.
0: Dai, il balayage. Ormai se non ce l'ha.
2: Il balayage, la palette, compagnia.
0: Io ce l'ho il balayage. Ma c'ho il balayage perché qui sono più chiari che qua.
1: Ah, ok.
0: E quello lì. Devi averli chiari solo da qua a qua.
1: Ha capito.
2: Ma i francesi sono tre chic, non ti diranno più chiari sotto e sopra. Cioè, ti fanno balayage. E voilà, le je sont fait.
0: Ovvio. Ce l'abbiamo fatta!
1: Evviva! Questa vabbè, è l'età dai. Che avanza, ragazzi e ragazze.
0: Vabbè, dai, è l'età che avanza che io saluto un sacco di gente che non mi ricordo chi è e comincio a fare ciao! Quando vedo che mi guardo un po'.
1: Adesso vabbè, tutte e tre penso. Andiamo a farci un bel ginseng che ci mette a posto. Ecco. Spero di non ma essere il tuo top, prossimo jukebox.
0: Ma il top per me è l'idropulitrice.
1: No.
0: Quando inforco l'idropulitrice scappa.
1: Non c'è per nessuno.
0: Scappa.
1: I cani che vanno a nascondersi dietro la siepe dicono no, questa qua con l'idropulitrice adesso va avanti altri 40 minuti. Ma cosa devi farci? Cosa?
0: Mi piace un sacco.

0: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, The Rock and Roll.
1: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista De Negrita.
2: Ciao, sono Rodrigo De Negrita, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: come per arrivare sulla Luna ci vogliono mediamente 3 giorni, no? Per completare questo percorso di 384.000 chilometri, in caso di ritardo.
1: Sì, chi paga?
0: Non lo so, cioè quando arrivi, dopo una settimana più o meno, un po' quello che è capitato a Federica Alberti quest'estate.
1: È un po' come fanno, sai, un po' come l'aereo, no? Sì. Ti passano cena.
0: Sulla Luna. No, sì, guardi, abbiamo finito il posto, e se ti dicono abbiamo finito il posto, non ci sono più camere.
1: Se perdi, ma metti che ci siano delle coincidenze, lì non ce n'è, perché non è che fai pausa,
0: difficile.
1: No,
0: lì dipende. Se c'è lo sciopero poi della Virgin Atlantic è un casino, veramente. Non torni più a casa.
1: Ti piazza su Virgin Radio e dice ascoltati un po' di rock.
0: Yes.
1: Così. Intanto io guarda spazio, ogni tanto faccio un po' di musica, porto su e giù la gente perché mi piace volare.
0: Facciamo una bella succursale di Radio Piemonte Sound sulla Luna. Dobbiamo cambiare nome però per l'occasione, perché sennò diventa un po' restrittivo.
1: Adesso ho furia di parlare della Luna, però devo andare a cercare una cosa con Moon.
0: Moon Radio. È venuta così. Sì.
1: Però è
0: molto soft, molto soft.
1: Sì, un po' scontata.
0: Musica d'ambiente.
1: Un po' scontata però.
0: Musica così da.
1: Ma dati anche un po' di fantasia, Panta.
0: Ho capito, è più di così sulla Luna, sempre buio, cosa vuoi fare? Sei lì che.
1: Come sempre buio?
0: No, non è sempre buio sulla Luna. Fermatemi per cortesia. Sì.
1: E a proposito di Luna, 2 minuti di Gianni Togni che ci riporta all'estate 1980, un successone era appunto Luna.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, uno scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce, in corrispondenza dello svincolo Baveno in entrambi i sensi di marcia. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo rallentamenti causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: perché un uomo somiglia a un computer, no? Allora, sembra che facciano tutto, però sono lì programmi. Questa, ripeto, una ricerca.
1: Sì.
0: Perché tutte le donne guidano male? Perché gli istruttori di guida sono uomini.
1: Questo è un aspetto che nessuno aveva considerato.
0: Perché ci sono più donne che uomini? Perché la natura è saggia. Qual è la differenza dalla dissoluzione a soluzione? Dissoluzione, mettere un uomo nella vasca con l'acido. Soluzione, metterli tutti.
1: Beh, è un po' macabro che ha scritto questa slide, è macabrissima.
0: Perché, i tanti perché e qualche chicca. Perché l'uomo scuote la testa per pensare? Perché i neuroni che ha devono fare un po' contatto. Allora gli dà un colpo e così. Ale, come fare passare un uomo in camera da letto? Nascondergli il telecomando.
1: Questa è bellissima. Beh, chi ha la pessima abitudine di guardare la TV in camera, ecco, si merita questo.
0: Io ce l'ho quella pessima abitudine.
1: No.
0: Comunque, come far impazzire un uomo in camera da letto, nascondergli il telecomando, è stupenda. Come cosa devi fare quando vedi che il tuo ex marito sta rantolando di dolore sul pavimento? Sparagli un'altra volta. Brutta. Ma dai,
1: io mi chiedo chi scriva queste cose. Credo che abbia avuto un eccesso di acidità. È firmata questa, no, questa piccola chicca, ecco, chiamiamola così.
0: Come definiresti un uomo ammanettato? Affidabile. Poi, cosa significa quando l'uomo nel tuo letto, sai che non ci vedo tanto, ma
1: è così perché a volte dici delle cose che non sono esattamente quelle.
0: Anche quando ci vedo lo faccio questo.
1: Allora, qual è la differenza tra uomini e donne? Una donna vuole che un solo uomo soddisfi tutte le sue esigenze, invece un uomo vuole che tutte le donne soddisfino le sue esigenze.
0: Bella,
1: questo è conclamato.
0: Bella.
1: È proprio nella natura delle cose, quindi non si dice nessuna cattiveria in questo caso.
0: Bellissima. Come puoi fare per evitare che tuo marito ce l'ho fatta, ti lega le email? Sai, a volte non si vuole un po' nascondere.
1: E non dargli la password.
0: Rinomina la cartella di posta in manuale di istruzioni. E così

0: Sì.
1: Adesso magari come dire, un mezzo che non si prende tanto in provincia.
2: Io ho visto questa mattina in un servizio molto, molto interessante l'aereo taxi che comincia a lavorare a New York.
1: Sì.
2: Porta
1: i manager
2: sicuramente all'aeroporto JFK.
1: Sì.
2: dal centro da Manhattan a JFK 7 minuti.
1: Porca miseria.
2: È una cosa tipo è a metà strada tra un aereo e un elicottero, perché ha le cose tipo elicottero,
1: alle pale che girano,
2: ecco.
1: Scusate, ma
2: ma pensa,
1: è così,
2: l'elicottero le pale che girano,
1: sì.
2: Non girano solo gli elicotteri,
1: no, complimenti.
2: Ma poche mi girano, non riesco a
1: almeno riuscissi a volare, così
2: ecco,
1: potresti trasportare qualcuno,
2: ecco,
1: porti a Borgo San Dalmazzo e evito il martedì di prendere la macchina.
2: Sai che non sarebbe male,
1: sarebbe davvero
2: bellissimo.
1: Pensa
2: che figata, che così non dobbiamo lottare col parcheggio.
1: Non vedo l'ora, al di là del fatto che non sei munita di pale e quindi mi dispiace, al massimo
2: ecco, sono le pale.
1: Va bene.
2: Sono le pale.
1: Porca miseria.
2: Vai.
1: Il segreto è che Pippi, perché per poter fare una roba, ma per forza, per poter fare un pacco ogni tanto.
2: Anche tu, Io ho pippato.
1: Sì. Ho pippato il magnesio stamattina, me l'ho messo nell'acqua, vedi che comincio piano piano.
2: Mettici bravo,
1: sì,
2: anche un po' di magnesio,
1: sì,
2: così
1: voglia.
2: Prendi un po' di ritmo.
1: Un po' di calcoli che vanno sempre bene, insomma.
2: Bravo. Vabbè.

questione di feeling, feeling che si è rotto, perché la notizia di oggi è che Amadeus non tornerà in Rai. Si era parlato molto in questi giorni, forse perché

gruppo Warner Bros. Discovery, ma ieri appunto il la D della Rai ha smentito almeno per ora voci che appunto vedevano di nuovo Fiorello e Amadeus insieme, poi il Festival di Sanremo, grande poi è stato sottolineato grande professionista della televisione italiana che è Carlo Conti, e poi insomma adesso c'è spazio a Stefano De Martino e quindi Fiorello che cerca in ogni modo di far tornare Fiorello alla Rai. Beh, per il momento insomma si ferma tutto qua. Tornano insieme invece i Maneskin, pare che tornino a Sanremo grazie ad una sorta di avvicendamento, proprio anche grazie a Stefano De Martino. Vedremo se li troveremo nuovamente sul palco del Festival di Sanremo. A proposito del palco del Festival di Sanremo, datemi due minuti per questa versione live di Per Sempre Sì, Salda Vinci.

0: questa notizia riguarda le ragazze. Cioè, la scienza mi dice che ogni 22 giorni le donne hanno bisogno di una serata tra amiche. Così.
1: 22 giorni.
2: Allora, per me è tanto 22 giorni, io non resisto così tanto. Cioè, nel senso che poi magari sai i telefoni, se poi non ti puoi proprio vedere tutta la sera, stai magari anche tanto, cioè ti scarichi la batteria, per capirci.
0: E anche le orecchie che diventano caldissime.
2: Vabbè, metti la voce, eccetera. E hai bisogno, secondo me, di raccontare, di parlare, sì.
0: E ti sei chiesta perché quella scienza, ti sei chiesta perché la scienza dice 22? Ogni 22 giorni.
3: Perché 22?
0: E non ti dice dai ogni 10 giorni vi vedete. Perché se vi vedete di più, poi rischiate di litigare.
2: Si litiga?
1: È un casino.
0: Rischiate di litigare.
2: E beh, insomma, sì, certo. Indubbiamente, perché poi noi donne siamo anche un po' bisbetiche. Poco domati a volte poco domati.
0: Allora facciamo una cosa, cara amica ascoltatrice, adesso segnatevi sul calendario la prima volta che vedrete le vostre amiche tutte quante insieme e poi non fate passare più di 22 giorni, perché poi altrimenti
3: e non meno,
0: cioè quel 22esimo giorno esatto, hai capito? E quindi insomma segnate tutto.
3: Bisogna organizzarla così, sai com'è.
0: E così tutti quanti con l'agenda. Oh, e questa è la rivincita del Panta. E diciamolo. E andiamo con queste agende. E andiamo con questi calendari.
3: Bellissimo. La rivincita dell'agenda. Hai ragione.

0: la nuova meraviglioso, il nuovo meraviglioso lavoro di Achille Lauro, bellissima, veramente bellissima. Si chiude qui il meglio delle padole online, la linea va ora al nostro Lorenzo con Pianeta Italia, noi ci sentiamo domani.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanchi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanchiinformatica.com 0171 68 7801.

Lunedì, ben trovati, ben arrivati, un saluto da Lorenzo Bartoli, grazie per averci scelto, per essere dei nostri, per la fiducia che ci date ogni giorno e benvenuti nel contenitore che ha il compito di portarvi negli anni 80, 90, 2000 della sola musica italiana. Tra poco è il momento di Italia Graffiti, ovvero con la musica degli anni 70.

andare avanti anche per diversi minuti a fare yattati, yattata, yattata, yattata, yattata. Angelo Branduardi, La Pulce d'Acqua, è stato il nostro momento Italia Graffiti con la musica degli anni 70, ovvero dal 1977.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Radio Piemonte Sound.

0: dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
3: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi mi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto. Però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
2: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
2: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fochina. Calcio, dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, farò sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Moto Mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
5: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla. Quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì perché non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
2: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai grandi sportivi.
7: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un grossissimo saluto da Subiagoggia.

2008, al quale fece seguito un tour denominato appunto Zerolandia Tour. Bellissimo Renato Zero, ricordiamo che quell'anno ormai è un fenomeno di livello nazionale anche grazie alla sua ambiguità riguardo alla sfera sessuale. Qui al suo culmine con i brani Triangolo, Chi sei, Sesso S, Sbattiamoci. L'album contiene inoltre La favola mia, uno dei brani più apprezzati del cantautore romano, La ironica Io uguale io, Le bellissime Fermati e Sogni di latta e Una guerra senza eroi, eseguite a mo' di marcia militare. Un album fantastico, abbiamo ricordato già diverse tracce, belle, belle, belle. Sogni di latta. Ci

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: le 12 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
2: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balbi e Alukuzne nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
3: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
2: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%. In calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
3: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
2: Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP. Il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
3: E con questo è tutto, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Chiemonte Sound, amica radio.
3: Accendi la tua passione per la musica italiana.
4: Accendi
3: Pianeta Italia.

classico anche con Loredana Bertè, La Luna Bussò. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia. Tra poco restate con noi, arriva lei, la sequenza musicale super sorpresa all'interno degli anni 70 con Italia Graffiti.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: dal decennio 2000, IPU capita quando capita.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Spazio adesso alle notizie a carattere nazionale, noi torniamo tra poco.

0: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: sicuramente si faranno ricordare domani come Tango di Tananai. Questo, anche questo è Pianeta Italia. Vi ricordo il nostro indirizzo mail principale, che è lorenzo@radiopianeta.it. Scriveteci anche e soprattutto per riportare alla radio la vostra emozione italiana preferita. La pagina Facebook è Lorenzo Bartoli, Pianeta Italia Radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Radio Piemonte sa.

0: 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
2: Sale la tensione in

0: condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
0: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà BPER una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a BPER, Generali e Mediobanca.
1: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: del padrone, volevamo ricordarlo, perché vi dico semplicemente che quest'album tocca le oltre 1 milione di copie vendute, primo album italiano in assoluto che arriva a questo traguardo, un album che comprende i grandi successi naturalmente come Bandiera Bianca, Cucurù Cucù, Centro di Gravità Permanente, Sentimento Nuovo, Summer on Solitary Beach e poi la traccia numero 5 che era Segnali di Vita. Mamma mia che bello ragazzi, che bello, strepitoso.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

Graffiti, ogni giorno le emozioni che vanno dal 1970 al 1979. Sapete che ci piace anche spesso sperimentare canzoni poco suonate o quasi mai, ma oggi era il momento di andare a celebrare il grandissimo Drubi con Sereno è.

0: si ascoltano veramente poco se non mai e si ricordano altrettanto poco di Orietta Berti, del suo repertorio degli anni 80, che è veramente un repertorio col contagocce rispetto alla musica di Orietta degli anni 60 e 70. Era il 1986.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.

all'indirizzo mail questo motivo di Peppino di Capri dal titolo Portami a ballare 1980. Riprendiamo così con la nostra storia nella musica italiana. Benvenuti, bentrovati, questo è Pianeta Italia, sono Lorenzo Bartoli, grazie a tutti per essere dei nostri, per averci scelto, per la fiducia che ci date e per la costanza con la quale ci seguite e ci selezionate anche delle canzoni che vorreste riascoltare e riproporre alla radio. Parte la nostra sequenza adesso, tre brani senza interruzione né parlata né pubblicitaria. I protagonisti di oggi saranno Antonello Venditti, poi andremo con una super meteora, vi ricordate matricole meteore? Ecco, questo è il caso proprio concreto, 1980, mentre subito in apertura c'è Loredana Bertè.

Antonello Venditti, con lui si chiude la nostra sequenza musicale che ci ha portato, a proposito di matricole e meteore, nel 1980 con Mimmo Cavallo, mamma, e in apertura di sequenza Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me. La nostra sequenza musicale ritorna puntuale domani, martedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, vi lascio con qualcosa di romantico, un po' nostalgico per quanto riguarda la musica degli ultimi anni e comunque del decennio 2000, bella, che si farà ricordare domani. La voce e la protagonista della nostra ultima canzone in scaletta è Bianca Azzei. Il brano è Ora esisti solo tu. Io con questo

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Sono le 14:07.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere

0: Un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
1: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
0: La politica: urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
1: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
0: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco Hit Parade Story e New Hit, un perfetto mix tra le canzoni più belle della vostra vita che ritroveremo in classifica oggi come ieri e le novità discografiche.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.
0: Si schiudono le porte della pausa pranzo di Radio Piemonte Sound e si accendono i riflettori sul nostro pomeriggio insieme. Sono Mirko Bencivenni, buon inizio settimana, è lunedì, ci siamo. Un po' di musica per carburare, per iniziare a scaldare i motori e tra qualche istante daremo vita a una nuova puntata di Hit Parade Story and New Hit.
4: The kind of man that I adore is the kind of man that gives me more of all the better things in life that aren't free.

primo giugno 2002, questa è la data ufficiale di pubblicazione della nostra Hit Story di oggi, che comincia, che decolla assolutamente alla grande dalla 20 con Rainbow, il singolo di Elisa, alla 19 invece i POD con Youth of the Nation. Buon ascolto.

Primo giugno 2002, cosa facevate di bello? Probabilmente molti di voi stavano già facendo un po' come alle porte di ogni estate tutti quanti i progetti per le vacanze estive, essendo ormai in primavera inoltrata. Posizione numero 19 nella classifica di quell'anno per POD e Youth of the Nation. Posizione numero 18 per un inedito di Umberto Tozzi dal titolo E non volo.

2002 ed è la posizione numero 18 nella nostra hit story di oggi del 1 giugno 2002. Un passo più in su alla 17, Faithless con One Step Too Far, alla 16 invece Moby con We Are All Made of Stars.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Piemonte Sound è la tua amica radio.
4: New hit, tutte le novità del mondo musicale.
5: Kalhani and Usher, Shoulda Never.

0: informazione nel nostro lunedì pomeriggio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
3: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut a ondate. Da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
2: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la protezione civile di Manila. L'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne, Nicola Compagnone.
4: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
2: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
5: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare le esternalizzazioni dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
2: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
7: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
6: Ma nessun rimpianto per il romano.
7: Credo che questa partita vada presa con un sorriso, abbiamo dato tutto, tutti, abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
6: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
7: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
6: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

che pubblicano il singolo What I've Done, estratto dall'album Minutes to Midnight. What I've Done è un vero capolavoro del disco e tra i brani più memorabili in assoluto della band, tanto che il singolo risulterà essere il 27esimo più venduto dell'intero anno.

0: poco dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound.

sesto album più venduto in Italia dell'anno 2012 e ancora di più 5 passi in più. Primo album live di Alessandra Moroso, che include però anche 5 inediti, tra i quali anche Ti aspetto.

0: I grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Un pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
5: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere poi.

0: I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
1: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
0: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
1: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovich Fokinia, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
7: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

0: portare indietro la radiolina nel tempo a bordo di una time machine virtuale, andare indietro nel tempo. Oggi siamo al 1° giugno 2002, ancora ciao a tutti, mi ripresento per chi si fosse appena sintonizzato, siete in compagnia di Mirko Bencivenni, stiamo scalando la top 20 single chart del 1° giugno 2002. Abbiamo lasciato Moby con We Are All Made of Star alla 16 qualche istante fa, alla 15 c'era Pink con Don't Let Me Get Me, alla 14 invece Celine Dion ancora in sottofondo con la sua splendida voce e questa fantastica melodia ci dice che il nuovo giorno sta arrivando, il nuovo giorno sta cominciando, New Day Has Come è il titolo del brano che ci stiamo ancora gustando. Alla 13 un passo più su invece Alexia, reduce dal Festival di Sanremo con una hit assolutamente scatenatissima dal titolo Dimmi Come.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente è facile vivere così.

seconda classificata al Festival di Sanremo del 2002, Alexia, la troviamo tredicesima nella nostra Hit Story di oggi con la hit Dimmi Come che ci siamo appena ascoltati, dodicesimo Roberto Benigni con Quanto T'ho Amato, undicesimo Noir Désir, questa Meteora con Le Vent Nous Portera. Ancora buon ascolto a tutti.

0: torniamo dopo le notizie.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner, oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: The Weeknd con Blinding Lights su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

caro Daniele Silvestri, più o meno è quello che sto facendo anch'io. Stiamo salendo tutti quanti insieme. Allora salirò sempre più sparati verso la nostra vetta, verso la nostra magica numero uno di oggi, datata 1° giugno 2002. Continua il nostro viaggio della Hit Story in compagnia di Mirko Vecchioni. In questo caso ci eravamo lasciati con Noir Désir alla 11 qualche istante fa. Le sorelline Paola e Chiara con Festival sono decime, Gabin è nono, ottavo posto per Daniele Silvestri appena ascoltato con Salirò, settimo posto per Mango con La Rondine, sesto posto invece per Tainted Love, la canzone di Marilyn Manson, quinto posto invece più sudamericani che mai ora per Shakira e Wherever, Whenever.

amici, era Shakira, quindi fianchi belli nudi al vento con Wherever Whenever. Quando ascoltiamo una canzone di Shakira ci immaginiamo sempre i suoi videoclip con tanto di danze assolutamente particolari. Amici, tra qualche istante scopriremo la posizione numero 3, numero 2, numero 1, quindi siamo vicinissimi alla vetta della nostra Hit Story con i 20 singoli più venduti in Italia il 1° giugno del 2002. Questa intanto era Shakira, la posizione numero 5. Alla 4 invece c'è Neck con Sei solo tu, uno dei tanti fortunati singoli estratti da un album bellissimo che è Le cose da difendere. Filippo Neviani in Arte Neck.

0: Come sempre i nostri pomeriggi si colorano delle hit più belle, le classifiche del passato, ma anche qualche disco del presente che va a impreziosire la nostra playlist già particolarmente ghiotta e gustosa. Ma ora ci mettiamo in pausa per qualche istante, ci sono le news e poi subito dopo si riparte di slancio. Radio Piemonte Sound, vietato cambiare radio.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
3: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
4: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni.

0: Anni di vita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella sotto sequestro da 160 giorni.
1: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: fantastica, la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi,

il singolo alla posizione numero 1 in Italia della classifica pubblicata ufficialmente il 27 luglio 2002 è Noir Désir, Le vent nous portera. In pratica, il vento ci guiderà.

0: Hit Parade The Story è con voi con le classifiche più belle della vostra vita su Radio Piemonte Sound.
1: Tori Amos, Gasoline Girls Remix.

0: classifiche del passato che ci riportano anche a fatti del passato. E la storia estiva più romantica dell'estate 2019, periodo dove vi riporto ora, fu affidata a Tiziano Ferro, il quale sposò a Sabaudia il fidanzato Victor Allen, dopo una prima cerimonia segreta avvenuta in quel di Los Angeles. In quello stesso periodo sentivamo alla radio, ed era quindi grande protagonista delle hit parade, lo stesso Tiziano Ferro con la hit Buona o Cattiva Sorte, primo singolo estratto dall'album Accetto Miracoli, che uscì il 31 maggio dello stesso anno.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Hit Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine vi segnaliamo che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà dalle 19 fino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicità, ancora Hit Parade, Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

indietro nel tempo, ricordando il 28 aprile del 2003, laddove scompariva Ciccio Ingrassia. Palermitano Doc, come suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, insieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. E in quell'esatto periodo, nella classifica dei singoli più venduti in Italia, c'era Giorgia, Gocce di memoria. Sono

0: dello studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
2: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. Dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
3: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
2: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
3: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga. Si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
2: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

E due come una vera e propria sorta di ciclone, ciclone nel senso positivo del termine. Loro si chiamano The Calling, questa è Wherever You Will Go, posizione numero 3 nella Hit Story di oggi, a un passo dalla nostra numero 1. La 2 troviamo il rapper Eminem con la hit dal titolo Without You.

Quella meteora di Alizé con Moi Lolita, quanto l'abbiamo sentita ballata e cantata. Eravamo nella primavera del 2002, oggi 1 giugno 2002, la nostra hit story. Ogni giorno nelle nostre hit parade siamo sempre collocati in un'epoca diversa. Persone di tutte le età l'ascoltano, perché partiamo dagli anni 70 e arriviamo sino ai giorni nostri. Da Mirko Bicioni è veramente tutto, vi do appuntamento alla prossima hit parade. Come sempre vi bacio, vi abbraccio, vi ringrazio per avermi ascoltato e per il calore che mi dimostrate anche scrivendomi le vostre mail a dj.mircobencivieni@gmail.com, e vi aspetto alla prossima. Basta, ok, me ne vado, ciao!

Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello, 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi Gerardo De Vivo.
1: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
2: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
1: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
2: Adesso rotta su Barcellona.
1: Un altro weekend completamente diverso, quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa, bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
0: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco così a Sky.
3: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia, adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
0: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa: prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
4: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in otto, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
0: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
5: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
0: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
6: Fa bene essere aggressivi, ma rischiare così tanto, perché qui rischiamo tanto. Cioè, quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
0: In chiusura il volley, Nations League femminile. La nazionale di Julio Velasco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma a 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
7: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo, 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3, e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. Una partita così vale 10 partite normali nell'esperienza di una giocatrice.
0: È tutto dallo sport.
8: Un saluto sportivo dagli sportivi.
9: Ciao, sono Egan Bernal e volevo mandare un saluto a Radio Piemonte Sound.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza cinturetta di sicurezza del veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Prossime news tra mezz'ora.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
1: Eros Ramazzotti, ancora un omaggio, questo è per Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

Daniela Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ascoltiamo la sua versione di Bang Bang.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Cosa succede in città? Beh, cosa succede questa sera? Questa sera inizia il Festival dello Studente al Teatro Stoselli, la prima serata di teatro, poi domani sera la seconda serata di teatro e il finale sarà giovedì sera al Nuovo, e tra poco vi dirò anche che cosa e quali sono le scuole che si sfideranno questa sera e anche il titolo della loro performance. Il tempo di una canzone.
0: Cosa succede in città?

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Allora, questa sera saranno di scena il liceo artistico musicale con Pari o dispari per palla al centro, questo è il titolo della commedia che presenteranno questa sera alle ore 20:30 al Teatro Toselli. Seguirà l'ITIS, l'Istituto Tecnico Industriale, con la poesia della libertà. L'Istituto Grandis con Shakespeare sei tu, e poi chiuderà questa prima serata il liceo scientifico con la danza del sergente. Tutte queste performance sono frutto di lavori degli studenti delle scuole superiori di Cuneo che partecipano appunto al Festival dello Studente 2026. Poi la seconda serata di domani prevede l'Istituto Alberghiero con Nobile per caso, il liceo magistrale con Il richiamo della balena, infine liceo classico con Giobbe. Vi aspettiamo al Teatro Toselli questa sera e domani sera, sempre dalle ore 20:30. L'ingresso è assolutamente libero per sostenere i ragazzi che si sfidano sul palco e che noi abbiamo sentito poi in questi giorni, abbiamo intervistati, e sono veramente molto gasati, anche molto contenti di riuscire a realizzare queste performance di teatro. Vi aspetto questa sera, Teatro Toselli, Cuneo, ore 20:30.
3: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Chiama Radio Piemonte Sound, Amica Radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
2: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
3: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
2: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice

0: migliorare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
1: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
0: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Prendi una canzone dei Pooh, rubagli il titolo e fallo diventare il titolo di una trasmissione. Quello che è capitato con Chi fermerà la musica. Benvenuti, parte il nostro appuntamento dove la musica diventa protagonista. Ve la facciamo ascoltare senza interruzioni e qua e là vi facciamo anche ascoltare un bel tris di canzoni che hanno un collegamento di qualche tipo tra di loro. Pronti allora a stare con noi?

legame tra le prossime tre canzoni che vi faremo ascoltare senza interruzione? Beh, semplicemente il fatto che arrivino da un Sanremo, il Sanremo del 2025, e poi siano diventate immediatamente dei grandi successi. Uno è stato il brano della consacrazione, se vogliamo, seria di Achille Lauro, che con Incoscienti Giovani ha saputo infiammare i cuori non soltanto dei suoi fan, ma davvero degli appassionati della musica. Poi uno dei pezzi più belli, a mio avviso, mai cantati da Giorgia, La cura per me, e una bellissima rivelazione che è arrivata da quel Sanremo, quello del 2025, Joan Till, che ha

0: Ecco, va a chiudere il trist di canzoni che abbiamo ascoltato senza interruzioni e che sono legate dal fatto di essere tre canzoni presentate al Sanremo del 2025. Prima ancora di Joan Till, Giorgia con La cura per me e Achille Lauro con Incoscienti giovani.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente, più niente di me.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi, delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urso Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugherio in direzione Freius. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole, Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Segnaliamo poi che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni, dalle 19 fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Pronti per un nuovo tris di canzoni da farvi ascoltare senza interruzione qui su Radio Piemonte Sound. Canzoni dedicate alla pazzia, ne abbiamo? Sì, ne abbiamo. Abbiamo anche quelle lì. Beh, intanto Uverphonic con Mad About You, pazzo di te, ma questa sembra più una dichiarazione d'amore che arriva dal 1999. Sempre dagli anni 90, ma dall'inizio degli anni 90, dal 92, Mad World, questo pazzo mondo cantato dai Tears for Fears. Subito dal 2012 invece La Pazzia, Madness, insieme ai Muse.

0: finisce anche oggi lo spazio dedicato a Chi fermerà la musica, il nostro programma dove le canzoni sono le grandi protagoniste. Ogni tanto ve ne facciamo ascoltare tre senza interruzione collegate tra di loro e chiaramente al prossimo appuntamento magari ci sarà la canzone scelta da voi. Basta inviare un messaggio al 333-8209-023. Grazie a tutti per averci ascoltato.
1: Chi fermerà la musica?
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
8: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
9: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: Sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La politica, con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 è di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
2: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
3: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
2: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
3: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
2: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
5: Radio Piemonte Sound e amica radio, un saluto al fluoro da Leonardo Manera e da Adriana.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Lisa e Marco Masini insieme con Ti innamorerai.
2: Ti innamorerai.

0: Irama con Noemi, la ragazza con il cuore di latta.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Non era una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

amore così facile, credo. Amare una persona fragile e meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Elettronica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione.

0: circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran, la decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
1: L'economia.
0: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione pre-fallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda le operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Come sono cambiate le imprese italiane dagli anni 80? A misurare la trasformazione è il centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne nella ricorrenza dei 40 anni di attività. Sentiamo.
2: 40 anni che hanno trasformato le imprese italiane sono quelli trascorsi a partire dal 1986, quando nasceva anche il Centro Studi Tagliacarne, riferimento dell'informazione economica del sistema camerale. Ma in che modo sono cambiate? Risponde Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Tagliacarne.
3: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese. Lo sono oggi come lo erano allora. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento. Questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni.
2: Di che cosa si occupavano le imprese allora e a che cosa si dedicano oggi?
3: Anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20%, una presenza del commercio quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro di imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario che guarda la tecnologia, del turismo, della consulenza professionale, dei servizi avanzati alle imprese.
0: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code a tratti sulla tangenziale di Torino, tra Trofarelle e Santana in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Vi ricordiamo poi che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus, dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesca Michelino omaggia Caterina Caselli con Sono Bugiarda.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 260900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: Radio Piemonte Sound presenta
7: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto VIP.
9: Allora, Ficarra,
10: un saluto da Ficarra e Picone.
9: A chi è detta? No, fallo.
10: Radio Piemonte Sound.
9: Allora, ricominciamo da capo. Un saluto affettuoso da Ficarra e Picone
10: a Radio Piemonte Sound.
9: Oh, c'è una voce meravigliosa.
10: Perché lui non si ricorda mai quali sono i nomi e me li fa dire sempre a me.
9: No, scusami. Ciao.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
2: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
1: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il Pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
3: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, l'oggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
1: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fuchina e ottavi raggiunti. 0 italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai due anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano ha in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
5: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
4: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon a un anno dalla vittoria del trofeo.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione.

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Sono le 21 e un minuto. Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: saluto dai VIP.
1: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Da.
1: Giusto, rifacciamo. Scusate.
2: Da.
1: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Nie.
4: Me lo fai anche come Mara?
5: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
4: Quanto sei simpatica.
5: Grazie.
6: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fabrizio Moro, ma il cielo è sempre più blu.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Oggi Giovanni ha passato una bella
6: giornata. Come stai oggi?
5: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
6: Amore.
5: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
6: Che bravo!
5: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con

0: canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Biagio Antonacci e Laura Pausini, due grandi amici, insieme per questo pezzo, Quanto tempo ancora.
1: Non ci credo, che tu e lei ora.
2: Ciao!
1: Per tanti amici, non ti aspettavo qui.
3: Scatti?
1: Solita sera, solita tribù,
3: bella,
1: tu che mi dici, sei sempre con i tuoi, e ti accompagnava un'emozione forte, e ti accompagnava ancora, solita,
3: Laurita,

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: essere vestita di bianco.
1: Mi ha detto che dovevo vestirmi da sposa.
0: Guarda che meraviglia di sposa.
1: Mi sono buttata, ha detto vai, vado. Beh, da Biagio.
0: Io bianca, così non t'ho mai vista.
1: Bianca, sono pura stasera.
0: Stasera sei candida.
1: Sono candida come... candida adesso.
0: Sei candida che... come il tuo cuore.
1: Ah, grazie.
0: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce.
1: Grazie.
0: La voce italiana, internazionale, unica nel mondo.
1: Grazie.
0: Io sono fiero di averti qui, perché mi hai regalato delle cose bellissime.
1: Senti chi parla.
0: Io ho vinto dei premi, grazie alla sua voce, ho vinto dei premi,
1: sì,
0: come autore.
1: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente, tra te il mare e Vivi me le ha scritte questo signore qua.
0: Vabbè, ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì. Fermi.
1: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto?
0: Ma va bene!
1: Cosa dite voi?
0: Ma va bene!
1: Bene.
0: Cioè, adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
1: Sì.
0: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
1: Ci rocchizziamo?
0: Sì. Rock and roll.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione

0: lavorato in questi 20 anni.
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
2: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
9: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
10: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Le tasche piene di sassi, una canzone stupenda di Jovanotti. Lei è Violetta da X Factor.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un Lush Totter de Somme possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lasciatisolidali.terdesom.it.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Io per lui, con Ornella Vanoni, una voce inconfondibile, e così la riascoltiamo insieme.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound, basta.

0: ho bisogno del tuo amore come della luce del sole. Tutti dobbiamo imparare qualche volta.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

Le cover italiane più belle di sempre. Ornella Vanoni e Francesco Guccini insieme cantano Dio è morto.

0: vento e non sa che ti può fare male,
1: perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita e Margherita.

0: Diodato e Jack Savoretti, insieme con Amore che vieni, amore che vai.
1: Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Io nel vedere quest'uomo che muore madre, io provo dolore nella pietà che non cede al rancore madre. Ho imparato l'amore e pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.

0: ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Voglio te, voglio te, voglio te, perché tu, tu fai parte di me. Voglio te, voglio te, voglio te, fino all'ultimo sguardo, all'ultimo istante, all'ultimo giorno che avrò. Antonello Venditti, ogni volta.

0: il viaggio nelle emozioni, con le parole delle canzoni, su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Francesco Gabbani, omaggio ad Adriano Celentano con Svalutation.

was a stray boy and it was my best toy. Find it easy to know you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Un ragazzo sperduto senza padrone e tu eri il mio miglior giocattolo. Per me è stato facile renderti la vita difficile, ma tu eri diversa dal resto e ti ho amato in tutti i modi più sbagliati. Adrian Gurwitz, classe.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

così piccola e fragile, mi sembri tu, e sto sbagliando di più, così piccola, ma in fondo non sei fragile, sei molto più forte di me. Drupi, piccola e fragile.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Giorgio ed Elisa con Luce e di Sole d'Azzurro.

riprovo e ci riprovo, ma sembra che tutti vogliano umiliarmi. Dicono che sto impazzendo, dicono che ho il cervello pieno d'acqua, dicono che non ho un buon senso, che non mi è rimasto nessuno in cui credere. Somebody to love.